Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Io pradere vivo le nega, e di vitumen pastisse, e in io pradere vivo le nega, la di ure, di ure sa.